Bemme bin sani premi mo. Ah, enyu mi yemi de. Me di free ni mi fie panso. Ha, bemme bi eni